sala del veleno di lungo prevista alle 8 della mattina. Il veleno disfruterà di una carica cochina sugli agliari alla terminale di Alcudia. Protocolo d'entrega del capitán Francisco Alvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.